nel petto, mi metto questa char, mi metto questa char. Che intriccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento mi gelar, o voglio far tremar.

Nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Schopunial, lesame faita! Se larva non sei tu, chiodi brandista!

fermarsche trono, questa è solito mi teme. Tu spalzarmi per sempre,